Ano adibaka mo Osiwe yadumo Enyawani suo nyamsa po Suo nyamine nyani free boni ho ase